Note d'amore vi dà appuntamento a domani, sempre alla solita ora, su radiogibson.net. Buonanotte. Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Hit to remember. I grandi successi rispolverati da Radio Gibson.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 2 e 32 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale. Ma cosa te lo dico a fare? Non vieni più.
1: I più suonati.

0: In sequenza continua. In sequenza continua. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 2:55.
4: Tra poco su Radio Gibson.

portami il cuore, fallo per te, rimarrò un sogno.

to Remember. Hey to Remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 3 e 18 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: Quello che io chiedo, ecco questa sera, siamo io e te.
4: I più suonati.

0: Radio Gibson. Zero pubblicità, 100% musica.
1: Doveva ancora mattina. L'alba una scusa ridicola, nel cuore ancora una spina. Non sono libera, ma almeno valuto un'alternativa. Per respirare il cielo è verticale. Oggi mi ha già fatto a pezzi male. Sono sola con me confusa. Oggi mi sento così, sola con me confusa. Sola con me confusa. E vorrei sapere cos'è.

0: Radio Gibson, musica da vivere.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: to remember.
1: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
0: Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Marco Del Vais e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 3 e 43 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson. Se tu ne vai, ma ne vengo con te. Non mi fa male con mille parole. I più suonati.

0: mentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 4:08.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre. Get money, stay pretty, handle your business, enjoy life, stay safe.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson. Ora esatta. Sono le 4:32.

Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi, come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri, felice di fare musica per ragazzini.

ce l'ha. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

to remember. Hey to remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30 qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 4 e 57 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: dischi più suonati. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.
3: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Gibson, music. Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.
2: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare e ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker, sempre con te.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di un

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh? Buongiorno
1: Giulia.
2: Si sente un po' assente.
0: No.
3: Sì, cioè, vuoi, dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
1: Ma che siamo accomodati.
5: Si ha detto a terra, chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
6: Ciao ciao.
7: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
8: Radio Gibson.
7: Ora esatta.
8: Sono le 5 e 24 minuti.
7: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson, musica infinita, zero interruzioni.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 5 e 45 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

Bentornati. Grandi successi uno dietro l'altro. I più suonati. Radio Gibson. Make a difference.

0: Gibson.
1: Stai ascoltando Radio Gibson su www.radiogibson.net. Ma è che differ-

0: 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
1: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
1: Sono le 6 e 7 minuti.
0: Tra poco su Radio Gibson.
2: Spero che hai trovato la tua strada, che la vita ora ti guarda come io guardo te, sai che c'è. Spero che
0: i più suonati

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Make a difference.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio Gibson. La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 6 e 57 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.
3: Io sono un...

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 7 e 21 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson. Musica infinita. Zero interruzioni.

0: Radio Gibson, un viaggio continuo di musica non stop.
1: Una storia, una salita, una strada, una matita. Un microfono, una stretta con il sangue fra le dita. Che Dio ci maledica, sento le sue impronte di una croce incisa, con l'olio bollente sulla fronte. Un animo bastardo, una cieca convinzione. Un rifugio, uno sguardo, una ricerca di attenzione. In bilico fra l'odio profondo e la redenzione, ho scelto la beatitudine dell'eterna dannazione. Ehi, lo sai che ho perso troppo tempo? Chissà se tu la...

come un alieno per tornare a casa. Punto alle stelle, sono a metà strada. Da bambino ero felice quando nevicava. Adesso blocca il traffico, rovina la giornata. In mezzo a una folla di voci che acclamano.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Scontri e guerriglia si infiamma la piazza Bologna a margine del corteo per chiedere verità e giustizia sulla morte di Abed Arim Fakir, il 42enne deceduto domenica durante un intervento della polizia. Dopo il presidio in piazza Nettuno in serata, una parte dei manifestanti ha raggiunto la prefettura e la questura, dove sono state lanciate bottiglie e una bomba carta. Gli agenti in tenuta antisommossa hanno risposto con cariche e lanci di lacrimogeni. Momenti di tensione con cori verso le forze dell'ordine si erano registrati anche durante il corteo. Sentiamo da Bologna Barbara Beghelli.
1: Giustizia per Fakir, a gridarlo sono in migliaia in piazza Nettuno a Bologna, radunatisi per la manifestazione convocata dal sindaco Lepre per chiedere verità e giustizia sulla morte di Fakir, l'uomo di origine marocchina deceduto ieri al Pilastro dopo essere stato immobilizzato a terra da due agenti. A fronteggiare i manifestanti, molti di origine straniera, c'erano numerosi agenti in assetto antisommossa e dalla folla sono partiti diversi cori di contestazione rivolti ai poliziotti. Sviene la sorella di Fakir al presidio proprio quando il sindaco le dà la parola. Subito un medico si è fatto largo per prestare il primo soccorso alla donna, che assieme ai fratelli e al capo della comunità islamica bolognese La Framma poco prima aveva incontrato il sindaco privatamente. Per lei ha parlato la nipote.
2: Non siamo qui per chiedere vendetta, siamo qui per chiedere verità.
1: Intanto si apprende che sarà disposta domani l'autopsia sul corpo del 42enne, determinante per capire le cause del decesso, mentre il legale della famiglia sarà Fabio Anselmo, già difensore della famiglia Aldrovandi e Cucchi. I due agenti saranno rappresentati dall'avvocato Gabriele Bordoni.
0: Intorno al caso di Abed Arim Fakir si riaccendono le tensioni politiche. Vicinanza agli agenti e agli operatori del 118 ha espresso il vice premier Salvini e leader della Lega. Non sarà un nuovo Cucchi, se hanno colpe pagheranno, assicura il ministro Piantedosi. All'attacco le opposizioni, che parlano di immagini raccapriccianti e chiedono un'informativa urgente al titolare dell'Interno. Nuovi attacchi statunitensi contro l'Iran. Nella decima notte consecutiva di raid colpito il centro e il sud del paese. Tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, che in risposta ha bersagliato obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain. Ogni volta che Teheran uccide un soldato americano pagherà per la sua morte molte volte, le nuove minacce lanciate ieri dal presidente USA Trump. L'Iran inoltre rende noto di aver bloccato due petroliere nello stretto di Hormuz. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni per tornare al tavolo dei negoziati, ma ad alzare ulteriormente la tensione l'annuncio degli Houthi in Yemen con il blocco marittimo nei confronti dell'Arabia Saudita. Stabilità politica, fisco, reindustrializzazione.

0: per reindustrializzare il paese. Poi l'impegno per migliorare la situazione delle migliaia di senza fissa dimora che vivono in Gran Bretagna. E sul fisco invece il premier britannico ha spiegato che il nuovo governo si atterrà alle regole di bilancio sul debito pubblico, aggiungendo però che utilizzerà qualsiasi flessibilità all'interno delle stesse. Barnum, che è succeduto a Keir Starmer, è il settimo primo ministro a prendere possesso di Downing Street negli ultimi 10 anni, sintomo questo di una notevole instabilità politica nel periodo post-Brexit, una novità per il sistema politico britannico.
1: Trovato morto nella sua abitazione a Washington, Daniele Compatangelo, corrispondente italiano della Casa Bianca e collaboratore di La Sette, aveva 51 anni. Secondo i primi accertamenti, il decesso del giornalista sarebbe stato causato da un malore, non sono stati riscontrati segni di violenza sul corpo. Solo poche settimane fa Compatangelo aveva realizzato l'intervista esclusiva al presidente Trump subito dopo il G7, che aveva innescato lo scontro con la premier Meloni e il gelo nei rapporti tra Roma e Washington. Cordoglio nel mondo del giornalismo italiano e internazionale. All'indomani del trionfo della Spagna, ieri oltre 1 milione di tifosi ha celebrato per le strade di Madrid i campioni del mondo. In casa Italia si vivono i giorni decisivi per conoscere il nome del nuovo CT, al quale spetterà di rilanciare la nazionale. Sullo sfondo la suggestione Guardiola, la realtà racconta una corsa a due tra Andrea Pirlo e Roberto Mancini. Sentiamo da Gianni De Gaetano.
2: Laggiù in America la Spagna si è presa al mondo per la seconda volta nella sua storia, tutto terribilmente lontano, ormai da troppo tempo, per noi che abbiamo a cuore le sorti azzurre. L'opera di ricostruzione passa obbligatoriamente attraverso la scelta del nuovo commissario tecnico. Ancora qualche giorno e saprete tutto. Le parole del neo presidente della FIGC Giovanni Malagò. Nelle ultime ore avrebbe preso quota la suggestione Pep Guardiola, che i fidi scudieri federali Maldini e Leonardo avrebbero incontrato a Barcellona per capire se ci siano o meno margini di trattativa. Resta in polla Andrea Pirlo, insediato dal cavallo di ritorno Roberto Mancini. Con il sogno Guardiola dunque ancora, dicono i ben informati, non tramontato. A chi dice di prendere un mamma santissima dico che bisogna capire le pretese e soprattutto se è interessato, ha detto Malagò, adducendo come esempi virtuosi, magari da imitare, quelli dei due CT finalisti del Mondiale. L'argentino Scaloni, senza una grande storia personale, un titolo iridato e seconda finale di fila, e della Fuente, in trionfo con le Furie Rosse dopo aver fatto tutta la trafila con i giovani della federazione.
1: Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 7 e 54 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson. Suonati

0: Gibson.
1: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net. Musica nell'anima. Baby, non ho ris-

La differenza è sostanziale, sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta quando da sereno, perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

remember. It's remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Marco Del Vais e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 8 e 18 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: love you, it's a
1: Radio Gibson.
2: Radio Gibson.
1: Make a difference.

0: You're listening to Radio Gibson Music 24 hours a day with you. Fantastic
1: Radio. L'oroscopo di Giulia. Le stelle secondo Radio Gibson.
2: Ciao da Giulia e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson. Ariete.
3: L'Ariete oggi accende i motori come una macchina da corsa al semaforo verde, pronto a tutto, ma con quella scintilla addosso che forse nemmeno conosce la parola no, una giornata che vibra di energia strana, un po' come una canzone, con il beat che ti resta in testa, ma non capisci se ballarci sopra o restare ad ascoltarla. Tempo di piccoli rischi, ma anche di qualche coccola. Toro. Oggi l'aria profuma di cambiamento, il toro si sente un po' come chi spalanca le finestre dopo una notte di pioggia e scopre con sorpresa un bellissimo cielo azzurro. Nuove idee, incontri inaspettati e una voglia di costruire qualcosa di concreto. I pianeti sembrano lasciare segnali chiari, ma lascia anche spazio all'intuito. A volte una semplice sensazione ti dice già tutto. Gemelli. Stamattina svegliarsi con la sensazione che tutto sia possibile non è un caso. Quando le stelle sorridono ai gemelli succedono cose strane e a volte anche belle. Un'atmosfera elettrica, quella che mette voglia di cambiare rotta all'improvviso, tipo prendi e parti o, perché no, reinventi il modo di guardare chi ti sta accanto. Oggi c'è come una corrente che scorre sotto la pelle, carica, viva, friccicarella, come una bibita con il ghiaccio. Cancro. L'aria di oggi vibra come la cima di una montagna allo spuntare del sole, promettendo emozioni genuine e piccoli grandi scoperte. I pianeti sembrano sussurrare qualcosa di diverso nell'orecchio, tipo un invito a osare senza perdere la dolcezza che da sempre accompagna chi è del cancro. Preparati a cogliere quei segnali che altri manco vedono, tipo quando cammini e trovi una piuma, che non è solo una piuma, no? Leone. Oggi la voglia di accendere il motore della giornata si sente a mille, il solito ruggito, quello che quando entri nella stanza si fa sentire. Però ci sono energie lì fuori che possono giocare un po' al tiro alla fune con le tue certezze. Ma niente paura, basta cavalcare l'onda. Si naviga tra novità e sorprese, come quando decidi di ordinare un gelato al gusto strano e, oh, scopri che ti piace più del classico cioccolato. Vergine. Oggi l'aria sa di novità, anche se per la Vergine spesso non è facile accogliere il cambiamento a braccia aperte, eppure proprio nei giorni che sembrano normali si nascondono chicchi preziosi di possibilità. Occhi puntati su ciò che normalmente sfugge tra le dita, ogni dettaglio potrebbe rivelarsi una molla pronta a scattare per qualcosa di importante, anche quando tutto sembra sotto controllo. Quando la mente si rilassa, spuntano le soluzioni come germogli nella terra umida. Hai presente quella sensazione di muovere i fili giusti senza nemmeno volerlo? Bene, oggi funziona così. Bilancia. Pronti per una giornata che potrebbe sorprenderti? L'energia di oggi per la Bilancia è come quell'aria frizzantina che senti al mattino. Hai la sensazione che tutto potrebbe succedere, ma allo stesso tempo non puoi fare il primo passo senza qualche segnale chiaro dall'universo. E allora, occhi ben aperti e cuori accesi. Scorpione. Ecco, l'oroscopo giusto per la giornata di oggi, lasciarti trasportare dal mistero delle stelle. Oggi il cielo sembra cucito addosso con quelle energie malinconiche ma anche cariche di passione. Insomma, giornata col brivido, ci siamo capiti? Preparati a qualche sorpresa, anche quando tutto sembra già scritto, gli astri per te riservano sempre il colpo di scena finale. Sagittario. Oggi il cielo pulsa di energia come una playlist tutta nuova nelle cuffie, pronta a sorprenderti ad ogni traccia. Un mix di emozioni, intuizioni e, diciamolo, qualche chiamata inaspettata dall'universo che potrebbe ribaltare la giornata. Scopri cosa hanno in serbo per te le stelle. Piccole gelosie? Meglio riderci su. Sguardi nuovi in metro? Non sei tu che immagini. Porta con te un oggetto portafortuna, anche buffo. Frasi chiave della giornata? Proviamoci e vediamo che succede. Capricorno. Il sole si affaccia nella zona più movimentata del cielo del Capricorno. Basta il solito tran tran, oggi si sente aria di cambiamento e, ok, qualche piccolo brivido di incertezza, però è così che si cresce, no? Le stelle spingono a fare spazio a qualcosa di non previsto. Basta idee fisse. Lasciarsi guidare dall'intuito fa la differenza. Occhio solo alla pigrizia. Se si resta immobili senza nessuna scintilla si accende. Non tutto andrà liscio, è chiaro. Serve coraggio per buttarsi magari in un hobby nuovo o in una conversazione mai affrontata. Acquario. Oggi per l'acquario il cielo sembra pieno di strade che si incrociano e non è affatto un caso, sono le energie stellari che si intrecciano come fili di lana colorata, pronti a stupire anche chi pensa di avere già visto tutto. Attenzione ai dettagli, alla voglia di novità che pulsa sotto pelle. Un giorno dove le sorprese si nascondono ovunque, anche dietro la coda di un caffè. Sganciarsi da vecchi copioni sentimentali, osare una frase nuova, anche buffa ma vera, sorridere più spesso perché fa bene a entrambi. Pesci. Nuvole leggere, brezza che cambia e occhi che si riaccendono. Oggi per i pesci c'è qualcosa nell'aria, tipo quella sensazione strana che ti prende poco prima che succeda qualcosa di bello. Che sia un incontro, una buona notizia o solo un piccolo dettaglio che ti fa sorridere all'improvviso, oggi si naviga a vista sul mare delle novità. Si sente, vero? Pronto a dare una spolverata all'entusiasmo? Occhi che si incontrano per caso e che cambiano la giornata. Un messaggio inaspettato che fa battere il cuore più forte. Una parola gentile che ti rimette al mondo già con quella basta. Se hai perso l'oroscopo puoi riascoltarlo alle 10 oppure leggerlo quando vuoi identificandoti su www.radiogibson.net. È tutto per oggi. Ciao da Giulia.
1: Avete ascoltato Le Stelle secondo Radio Gibson.

Una buona giornata da Barbara Salandri. Tensione ieri sera a Bologna a margine del corteo per ricordare Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica durante un intervento della polizia. Una parte dei manifestanti ha raggiunto la prefettura e lanciato bottiglie e una bomba carta. Gli agenti hanno risposto con cariche e lacrimogeni. Si registrano 11 feriti tra la polizia e i dimostranti. Momenti di tensione con cori contro gli agenti si erano registrati anche durante il corteo. Giustizia non vendetta aveva scandito dal palco la nipote dell'uomo. E sono 6 le persone su cui la Procura di Bologna ha attivato verifiche. Si tratta dei 2 agenti intervenuti e dei 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la nuova norma dello scudo penale con l'iscrizione in un registro separato perché il reato è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Si procede per omicidio colposo. Intanto il caso di Fakir riaccende il dibattito politico sulla sicurezza. Il centrodestra si schiera con la polizia. Chi invoca giustizia vuole gettare un'ombra sull'operato degli agenti, dice Fratelli d'Italia. Non sarà un nuovo caso Cucchi, se hanno colpe pagheranno, assicura il ministro dell'Interno Piantedosi. All'attacco le opposizioni che parlano di immagini raccapriccianti e chiedono un'informativa urgente al titolare del Viminale. 10ª notte di raid consecutivi americani contro l'Iran, colpito in particolare il centro e il sud del paese. Tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, che ha risposto bersagliando obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain. Ogni volta che Teheran uccide un soldato americano pagherà per la sua morte molte altre volte, le nuove minacce lanciate ieri dal presidente americano Trump. Teheran inoltre fa sapere di aver bloccato 2 petroliere nello stretto di Hormuz. I mediatori

0: It's a remember.
1: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.

0: mentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vallis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 8 e 52 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

in sequenza continua. In sequenza continua.

0: Radio Gizzo Music.
1: È martedì 21 luglio 2026, la chiesa ricorda San Lorenzo da Brindisi e San Daniele profeta. La luna è crescente e il proverbio del giorno, di notte tutti i gatti son bigi, dice che quando le cose appaiono poco chiare è meglio rimandare qualsiasi decisione. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accadeoggi.it. Nel 1542 Papa Paolo III istituiva la Congregazione della Sacra Romana e Universale Inquisizione del Santo Uffizio, che avrebbe combattuto la Riforma protestante. Nel 1927 al Nürburgring in Germania, Alfredo Binda vinceva la 7ª edizione dei mondiali di ciclismo su strada. E 80 anni fa, nel 1946, il concorso Sisal Coni sui risultati calcistici aveva il suo primo vincitore in Emilio Biasetti, che nell'epoca in cui un operaio guadagnava 10.000 lire al mese, otteneva un premio di 463.846 lire. Nel 1969, alle 2.56 ora di Greenwich, con le parole «Un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l'umanità», Neil Armstrong diventava il primo essere umano a posare piede sulla Luna. 50 anni fa, nel 1976, mentre i Pooh pubblicavano Pullover, il loro nono album con 10 canzoni inedite, a Montreal Fabio Dal Zotto conquistava l'oro olimpico nel fioretto, un titolo che l'Italia aveva vinto per l'ultima volta 40 anni prima. Nel 1983 in Antartide si registrava la più bassa temperatura della storia sulla Terra. I termometri scendevano a meno 89,2 gradi Celsius. E nel 2022 Samantha Cristoforetti diventava la prima donna europea ad avere effettuato un'attività extraveicolare nello spazio, mentre a Roma Mario Draghi rassegnava le dimissioni del suo governo. Nascevano il 21 luglio, nel 1899 lo scrittore Ernest Hemingway, nel 1924 il critico cinematografico Morando Morandini, nel 1947 il compositore Renato Pareti e nel 1948 l'attore e politico Beppe Grillo. Sono nati oggi anche la cantante Rossana Casale nel 1959, l'attore Robin Williams nel 1951, Tommaso Vianello, il DJ e produttore discografico Tommy V nel 1973 e l'attrice Sara Biasini, nata in questo giorno nel 1977. Ultima segnalazione per il 21 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 9:20.
2: Tra poco su Radio Gibson. Gibson Meteo, a cura de ilmeteo.it.
3: Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole, molto caldo all'estremo sud e in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Gibson Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it. Sequenza continua.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker, sempre con te.

www.radiogibson.net. Musica fortissima. Oh.

Bentrovati dalla redazione. A Bologna la piazza si infiamma a margine del corteo per ricordare Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica durante un intervento della polizia. Una parte dei manifestanti ha raggiunto la prefettura e lanciato bottiglie e una bomba carta. Gli agenti hanno risposto con cariche lacrimogeni e idranti. Si registrano 11 feriti tra le due parti. Giustizia, non vendetta, aveva scandito dal palco la nipote dell'uomo. E sono 6 le persone su cui la procura di Bologna ha attivato verifiche. Si tratta dei 2 agenti intervenuti e dei 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la nuova norma dello scudo con l'iscrizione in un registro separato perché il reato è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Si procede per omicidio colposo. Intanto il caso di Fakir accende il dibattito politico sulla sicurezza, vicinanza agli agenti e agli operatori del 118, espresso il vice premier Salvini. Non sarà un nuovo caso Cucchi, chi ha colpe pagherà, assicura il ministro Piantedosi all'attacco alle opposizioni. Che parlano di immagini raccapriccianti e chiedono un'informativa urgente al titolare degli interni. Il centro e sud dell'Iran di nuovo nel mirino degli attacchi americani nella 10ª notte consecutiva di raid. Tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, con i Pasdaran che hanno annunciato di aver colpito obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain, dove sarebbero state attaccate anche infrastrutture di Amazon, distrutto un data center, annunciato anche il fermo di 2 petroliere che stavano transitando nello stretto di Hormuz. Secondo Axios, i mediatori iraniani starebbero spingendo per un nuovo cessate il fuoco. E notizie di vittime arrivano anche dalla striscia di Gaza. Secondo quanto riportato dai media affiliati ad Hamas, 5 persone sono morte questa mattina in un raid israeliano che ha centrato una casa nella parte sud di Gaza City. 3 delle vittime erano bambini. Cordoglio nel mondo del giornalismo per la scomparsa di Daniele Compatangelo, 51 anni, corrispondente italiano della Casa Bianca e collaboratore di La 7, trovato morto nella sua abitazione a Washington. Secondo i primi accertamenti, il decesso sarebbe stato causato da un malore. Solo poche settimane fa Compatangelo aveva realizzato l'intervista esclusiva a Trump subito dopo il G7, che aveva innescato lo scontro con la premier Meloni e il gelo nei rapporti tra Washington e Roma. È tutto, a più tardi.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30 qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 9:49.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: L'oroscopo di Giulia. Le stelle, secondo Radio Gibson.
1: Ciao da Giulia e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson. Ariete.
2: L'Ariete oggi accende i motori come una macchina da corsa al semaforo verde, pronto a tutto, ma con quella scintilla addosso che forse nemmeno conosce la parola no, una giornata che vibra di energia strana, un po' come una canzone con il beat che ti resta in testa, ma non capisci se ballarci sopra o restare ad ascoltarla. Tempo di piccoli rischi, ma anche di qualche coccola. Toro. Oggi l'aria profuma di cambiamento, il toro si sente un po' come chi spalanca le finestre dopo una notte di pioggia e scopre con sorpresa un bellissimo cielo azzurro. Nuove idee, incontri inaspettati e una voglia di costruire qualcosa di concreto. I pianeti sembrano lasciare segnali chiari, ma lascia anche spazio all'intuito. A volte una semplice sensazione ti dice già tutto. Gemelli. Stamattina svegliarsi con la sensazione che tutto sia possibile non è un caso. Quando le stelle sorridono ai gemelli succedono cose strane e a volte anche belle. Un'atmosfera elettrica, quella che mette voglia di cambiare rotta all'improvviso, tipo prendi e parti o, perché no, reinventi il modo di guardare chi ti sta accanto. Oggi c'è come una corrente che scorre sotto la pelle, carica, viva, friccicarella, come una bibita con il ghiaccio. Cancro. L'aria di oggi vibra come la cima di una montagna allo spuntare del sole, promettendo emozioni genuine e piccoli grandi scoperte. I pianeti sembrano sussurrare qualcosa di diverso nell'orecchio, tipo un invito a osare senza perdere la dolcezza che da sempre accompagna chi è del cancro. Preparati a cogliere quei segnali che altri manco vedono, tipo quando cammini e trovi una piuma, che non è solo una piuma, no? Leone. Oggi la voglia di accendere il motore della giornata si sente a mille, il solito ruggito, quello che quando entri nella stanza si fa sentire, però ci sono energie lì fuori che possono giocare un po' al tiro alla fune con le tue certezze, ma niente paura, basta cavalcare l'onda, si naviga tra novità e sorprese, come quando decidi di ordinare un gelato al gusto strano e scopri che ti piace più del classico cioccolato. Vergine. Oggi l'aria sa di novità, anche se per la Vergine spesso non è facile accogliere il cambiamento a braccia aperte, eppure proprio nei giorni che sembrano normali si nascondono chicchi preziosi di possibilità. Occhi puntati su ciò che normalmente sfugge tra le dita, ogni dettaglio potrebbe rivelarsi una molla pronta a scattare per qualcosa di importante, anche quando tutto sembra sotto controllo. Quando la mente si rilassa, spuntano le soluzioni come germogli nella terra umida. Hai presente quella sensazione di muovere i fili giusti senza nemmeno volerlo? Bene, oggi funziona così. Bilancia. Pronti per una giornata che potrebbe sorprenderti? L'energia di oggi per la Bilancia è come quell'aria frizzantina che senti al mattino. Hai la sensazione che tutto potrebbe succedere, ma allo stesso tempo non vuoi fare il primo passo senza qualche segnale chiaro dall'universo. E allora, occhi ben aperti e cuori accesi. Scorpione. Ecco, l'oroscopo giusto per la giornata di oggi, lasciarti trasportare dal mistero delle stelle. Oggi il cielo sembra cucito addosso con quelle energie malinconiche ma anche cariche di passione. Insomma, giornata col brivido, ci siamo capiti? Preparati a qualche sorpresa, anche quando tutto sembra già scritto, gli astri per te riservano sempre il colpo di scena finale. Sagittario. Oggi il cielo pulsa di energia come una playlist tutta nuova nelle cuffie, pronta a sorprenderti ad ogni traccia. Un mix di emozioni, intuizioni e, diciamolo, qualche chiamata inaspettata dall'universo che potrebbe ribaltare la giornata. Scopri cosa hanno in serbo per te le stelle. Piccole gelosie? Meglio riderci su. Sguardi nuovi in metro? Non sei tu che immagini. Porta con te un oggetto portafortuna, anche buffo. Frasi chiave della giornata? Proviamoci e vediamo che succede. Capricorno. Il sole si affaccia nella zona più movimentata del cielo del Capricorno. Basta il solito tran tran, oggi si sente aria di cambiamento e, ok, qualche piccolo brivido di incertezza, però è così che si cresce, no? Le stelle spingono a fare spazio a qualcosa di non previsto. Basta idee fisse, lasciarsi guidare dall'intuito fa la differenza. Occhio solo alla pigrizia, se si resta immobili senza nessuna scintilla si accende. Non tutto andrà liscio, è chiaro, serve coraggio per buttarsi magari in un hobby nuovo o in una conversazione mai affrontata. Acquario. Oggi per l'acquario il cielo sembra pieno di strade che si incrociano e non è affatto un caso, sono le energie stellari che si intrecciano come fili di lana colorata, pronte a stupire anche chi pensa di avere già visto tutto. Attenzione ai dettagli, alla voglia di novità che pulsa sotto pelle. Un giorno dove le sorprese si nascondono ovunque, anche dietro la coda di un caffè. Sganciarsi da vecchi copioni sentimentali, osare una frase nuova, anche buffa ma vera, sorridere più spesso perché fa bene a entrambi. Pesci. Nuvole leggere, brezza che cambia e occhi che si riaccendono. Oggi per i pesci c'è qualcosa nell'aria, tipo quella sensazione strana che ti prende poco prima che succeda qualcosa di bello. Che sia un incontro, una buona notizia o solo un piccolo dettaglio che ti fa sorridere all'improvviso, oggi si naviga a vista sul mare delle novità. Si sente, vero? Pronto a dare una spolverata all'entusiasmo? Occhi che si incontrano per caso e che cambiano la giornata. Un messaggio inaspettato che fa battere il cuore più forte. Una parola gentile che ti rimette al mondo già con quella basta. Se hai perso l'oroscopo, puoi ascoltare il podcast su www.radiogibson.net oppure, identificandoti, leggere il tuo segno quando vuoi. È tutto per oggi. Ciao da Giulia.
0: Avete ascoltato Le Stelle secondo Radio Gibson. Radio Gibson Music. Nuova, frizzante, di classe. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. If you don't like something.

to Remember. Need to Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi.

0: Insomma, siamo già in diretta, eh? Buongiorno
1: Giulia.
2: Mi sento un po' assente.
0: No.
3: Sì, cioè, vuoi, dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
1: Ma che siamo comandati.
5: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
6: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao, ciao.
7: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
8: Radio Gibson.
7: Ora esatta.
8: Sono le 10 e 18 minuti.
7: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson Music. www.radiogibson.net. Musica fortissima.

0: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Salida del vuelo con destino alla felicità.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net.

It's a Remember. It's a Remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

0: tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto d'un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 10 e 45 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.
6: Come va Bonnie, va il re del pop. Ehi, con reggaeton e dembow. Ehi, con reggaeton e dembow, sì.
4: Radio Gibson.

0: www.radiogibson.net. Musica fortissima.
1: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 11 e 8 minuti.
1: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
1: And it goes.
2: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make

0: Radio Gibson.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Almeno 11 feriti nei tafferugli scoppiati ieri sera a Bologna dopo il corteo per Abderrahim Fakir, il 42enne di origini marocchine, morto domenica durante un intervento della polizia. La guerriglia urbana è proseguita fino a tardanotte nei pressi della prefettura, dove antagonisti e collettivi hanno scagliato oggetti contro gli agenti, lanciate anche bottiglie e una bomba carta, mentre un'auto del comune è stata data alle fiamme. Gli agenti, in tenuta antisommossa, hanno risposto con cariche, idranti e lacrimogeni. Giustizia e verità, non vendetta, aveva scandito dal palco la nipote dell'uomo. Il legale della famiglia della vittima chiede che non sia la polizia a condurre le indagini. Il caso di Bologna riaccende il dibattito politico sulla sicurezza all'indomani delle tensioni sulla legittima difesa rilanciate dopo la condanna definitiva di Mario Roggero. Il centrodestra si schiera con la polizia. Non sarà un nuovo caso Cucchi, chi ha colpe pagherà, assicura il ministro Piantedosi. Fare piena luce, accertare la verità, chiedono le opposizioni che invocano un'informativa urgente del titolare degli interni. Nuova notte di guerra tra Stati Uniti e Iran. Il comando centrale militare USA ha portato a termine un'altra serie di attacchi per la 10ª notte consecutiva contro la Repubblica Islamica, colpendo siti nel centro e nel sud del paese. I Pasdaran rispondono colpendo obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain, dove sono state attaccate anche infrastrutture Amazon, distrutto un data center. Annunciato anche il fermo di due petroliere che stavano transitando lungo la cosiddetta rotta meridionale dello stretto di Hormuz. Secondo Axios, i mediatori di Teheran starebbero spingendo per un nuovo cessate il fuoco, mentre il capo della Casa Bianca, Trump, starebbe valutando una guerra totale. E nuovi attacchi israeliani colpiscono Gaza. Un'intera famiglia, i genitori e i loro 4 figli, tutti tra i 12 e i 5 anni, sono morti nel bombardamento della loro abitazione centrata da un drone a Gaza City. Solo sabato scorso l'esercito aveva ucciso in un altro attacco un'intera famiglia di 5 persone, tra cui 3 figli minori. Secondo Tel Aviv, il padre, Adam Nasman, apparteneva alla brigata locale di Hamas e aveva partecipato agli attacchi del 7 ottobre del 2023. Maxi sequestro di droga nel porto di Vado Ligure, nel Savonese. I militari della Guardia di Finanza hanno individuato un carico di 650 panetti contenenti oltre 770 kg di cocaina purissima. La droga era nascosta tra decine di pallet di banane all'interno di un container proveniente dall'Ecuador. Se messa sul mercato, avrebbe fruttato circa 250 milioni di euro. Ciclismo, giornata chiave al Tour de France, che vive oggi le emozioni della 16ª tappa, una cronometro di 26,1 km da Evian a Thonon-les-Bains. Grande favorito l'olimpionico belga Evenepoel, secondo in classifica generale, staccato di 5 minuti dalla maglia gialla di Tadej Pogacar. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
1: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: È mezzogiorno.
3: Tra poco su Radio Gibson.

It's a Remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.

0: Zometeo, a cura de ilmeteo.it.
1: Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole e molto caldo all'estremo sud in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Gizzo Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
2: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
3: Abbiamo raddoppiato il piacere.
2: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
0: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
2: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
4: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
4: Sono le 12:23.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Notte di tensione nel centro di Bologna dopo il presidio pacifico organizzato per Abderrahim Fakir, morto durante un intervento di polizia. Diversi feriti tra agenti e attivisti. Incendiata un'auto del comune. Resta acceso il dibattito politico, accertare la verità, ma è irresponsabile alimentare l'odio verso un corpo dello Stato, afferma questa mattina la premier Giorgia Meloni. Il servizio è di Alessio Galea.
1: Gli scontri sono scoppiati a margine del corteo pacifico per Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica scorsa durante un intervento della polizia nella zona del Pilastro. La guerriglia urbana è proseguita fino a tarda notte vicino alla prefettura di Bologna, dove antagonisti e collettivi hanno lanciato bottiglie e una bomba carta mentre un'auto del comune è stata data alle fiamme. Gli agenti hanno risposto con cariche e lacrimogeni. Al primo bilancio, che riferiva di una decina di feriti tra le due parti, si è aggiunto quello del sindacato di polizia SAP, secondo cui gli agenti rimasti feriti sono 50. La famiglia di Fakir ha preso le distanze dalle violenze. Sul fronte delle indagini sono 6 le persone su cui la procura di Bologna ha attivato verifiche, i 2 agenti intervenuti e 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la norma dello scudo contenuta nell'ultimo decreto sicurezza. E il caso di Bologna riaccende il dibattito politico sulla sicurezza. Quanto accaduto è inaccettabile, commenta sui social la premier Meloni, che chiede accertamenti rigorosi, ma aggiunge: nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Le opposizioni chiedono sia fatta presto luce e sollecitano un'informativa urgente al titolare degli interni.
0: Ha riaperto questa mattina la gioielleria di Mario Rogero in località Gallo di Grinzane Cavour, nel Cuneese. Ad occuparsi dell'attività, mentre l'uomo è detenuto nel carcere di Bollate dopo la condanna in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori, saranno la moglie Mariangela e una delle 4 figlie. Ieri intanto la Procura Generale di Torino ha disposto il sequestro di 50.000 euro su un conto corrente estero intestato al 72enne e alla moglie, a garanzia per i risarcimenti ai parenti dei 2 ladri uccisi. Ora la crisi nel Golfo, ancora una notte di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran rivendicano di aver distrutto un centro Amazon in Bahrain e nuove vittime anche a Gaza, dove un bombardamento israeliano ha sterminato un'intera famiglia. Facciamo il punto con Jenny De Gaetano.
2: Senza fine l'escalation della crisi in Medio Oriente, decima notte di attacchi USA contro l'Iran, colpiti siti militari nel centro e nel sud del paese, azioni che hanno innescato la replica dei Pasdaran su obiettivi americani in Kuwait e Bahrain, dove è stato distrutto un data center Amazon. Fermate 2 petroliere che stavano transitando lungo la rotta meridionale dello stretto di Hormuz, non riconosciuta dalla Repubblica Islamica. Il Pentagono rende noto che dal 7 luglio sono quasi 100 militari feriti. Ogni volta che Teheran uccide un soldato americano, pagherà per la sua morte molte volte la minaccia di Trump. Mentre gli Houthi yemeniti annunciano il blocco marittimo nei confronti dell'Arabia Saudita. Intanto nuovi attacchi israeliani colpiscono Gaza. Un drone a Gaza City ha distrutto un'abitazione e l'intera famiglia. I genitori e 4 figli tra 5 e 12 anni. Infine, dopo il 6° ciclo di incontri Libano-Israele tenutisi a Roma, oggi a Washington il presidente libanese Joseph Aoun incontra Trump quasi un mese dopo la firma dell'accordo che prevede il ritiro delle truppe israeliane dal Libano meridionale e il disarmo del movimento sciita filo-iraniano Hezbollah.
0: Verso una tregua dal caldo torrido in Italia, oggi ancora 18 le città interessate dal bollino rosso, domani scenderanno a 7 quando l'ingresso di correnti più fresche dovrebbero portare

0: Giornate più delicate saranno quelle del 23 e del 24 luglio, quando è previsto uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Italiane. La mobilitazione scatterà alle 21 di giovedì 23 luglio e terminerà alle 21 di venerdì 24. Lo stop non coinvolgerà i lavoratori di Italo. Venerdì 24 sono inoltre previste diverse agitazioni nel trasporto pubblico locale, in particolare nelle Marche, in Campania e in Puglia. Tra le mobilitazioni in calendario anche quella del settore marittimo. Mercoledì 22 e giovedì 23 luglio è previsto lo sciopero dei dipendenti di grandi navi veloci, proclamato da CSL e Orsa Marittimi.
1: Lutto nel mondo dello spettacolo: è morto all'età di 86 anni l'attore e regista Pippo Di Marca, caduto dal terrazzo di casa al quinto piano della sua abitazione a Trastevere, nel centro di Roma. Non esistono elementi riconducibili ad un omicidio, riferisce il commissariato di zona. Attivo dagli anni 60 nella sperimentazione teatrale, Di Marca ha collaborato tra gli altri con Carmelo Bene. Calcio, salvo sorprese, si conoscerà probabilmente giovedì il nome del nuovo commissario tecnico della nazionale. Dopo la missione a Barcellona di Maldini e Leonardo per incontrare Guardiola, si attende ancora la risposta dell'allenatore spagnolo. In caso di no, resta in cima alla lista dei favoriti per la panchina azzurra Andrea Pirlo, con la prima alternativa Roberto Mancini. Ed è tutto, alla parte tecnica Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
2: Piace. It's a remember. It's a remember. I grandi successi rispolverati da Radio Gibson. Da Radio Gibson.

0: parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 12:53.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova.

0: Radio Gibson
1: Music.
0: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Mike

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: Ciao, sono Marco Edelweiss e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 13 e 18 minuti.

0: Mr. Gibson.
1: Radio Gibson, zero pubblicità, 100% musica.

to remember. Need to remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Bentrovati con la rubrica delle buone notizie. Il segreto della lotta all'Alzheimer risiede in una proteina, e su questa ipotesi che hanno lavorato i ricercatori del Baylor College of Medicine negli Stati Uniti, ottenendo risultati promettenti. Dopo aver diretto la loro attenzione sulla proteina SOX9, hanno infatti notato che a un suo aumento indotto dall'esterno corrisponde, da parte delle cellule nervose, una maggiore efficienza nell'attività di rigenerazione dei tessuti danneggiati. La ricerca è stata pubblicata di recente su Nature Neuroscience. Basta una sessione di allenamento della durata di 30 minuti per il miglioramento dell'umore, lo afferma un team di ricerca internazionale in un articolo recentemente comparso su Molecular Psychiatry. Ad essere decisiva sarebbe l'adiponectina, un ormone che viene rilasciato nel corso dell'attività fisica ed è coinvolto nel sistema della regolazione emotiva. Gli esperti sono giunti alle loro conclusioni dopo aver esaminato questo legame nei topi, muovendo i primi passi verso una comprensione generale del fenomeno. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Pubblicità.
2: Radio Gibson Music, sempre più nuova, più fresca. Ti piace?
1: Sì.
2: Vuoi segnalarla ai tuoi amici?
1: Va bene.
2: Allora ascoltami.
1: Tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio.
2: Dal nostro menu clicca su segnala il sito ad un amico.
1: Dimmi.
2: Scrivi il tuo nome e la tua mail.
1: Certo.
2: Certo. Il nome dell'amico e la mail dell'amico e invia. Chiaro?
1: Fidati.
2: Inoltre, per accedere al servizio di richieste e saluti, puoi iscriverti dalla pagina principale. L'iscrizione è gratis.
1: E ti ho chiesto niente.
2: Ah, dimenticavo. Se non sei iscritto a Radio Gibson Music,
1: ciupa!
3: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
4: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vallis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
5: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
6: Ora esatta.
5: Sono le 13:45.

0: to Remember.
1: It's to Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 14 e 9 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 14 e 32 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson. Musica infinita. Zero interruzioni.

0: Buongiorno da Daniele Obaldi. 64 feriti tra le forze dell'ordine, 6 mezzi della polizia danneggiati. E il bilancio definitivo degli scontri tra gli agenti e manifestanti che ieri hanno sfilato contro la morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un intervento della polizia domenica a Bologna. Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile, è intervenuta sugli scontri la Meloni, che sollecita ancora vengano accertate senza sconti per nessuno le responsabilità, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Lega all'attacco del sindaco di Bologna Lepore, che aveva convocato la manifestazione e che oggi precisa: ieri Bologna ha visto due piazze, una pacifica che ha espresso vicinanza alla famiglia della vittima, l'altra con gli scontri che non rappresentano la città. Ci dissociamo dai disordini avvenuti in piazza, ha detto la nipote dell'uomo originario del Marocco, intervenendo in collegamento con il Senato in una conferenza stampa promossa dalla senatrice di AVS Ilaria Cucchi. Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi tra il 10% e il 12,5% su 60 paesi, lo scrive il Financial Times in vista della scadenza prevista venerdì delle precedenti tariffe globali. La nuova serie di tariffe, che mira ad aggirare una sentenza che le riduce, sarebbe basata su un'indagine relativa alle pratiche di lavoro forzato e riguarderebbe anche Cina e Unione Europea. Ancora una notte di attacchi americani in Iran. I Pasdaran hanno risposto colpendo obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain. Nel mirino anche una infrastruttura Amazon. Annunciato il fermo di due petroliere che stavano transitando lungo la rotta meridionale dello stretto di Hormuz. Nuovi attacchi israeliani a Gaza, sterminato una famiglia di 5 persone. Oggi a Washington il presidente libanese Joseph Aoun incontra Trump un mese dopo la firma dell'accordo che prevede il ritiro delle truppe israeliane dal Libano meridionale e il disarmo del movimento sciita filo iraniano Hezbollah. Cresce ancora la partecipazione culturale degli italiani, lo rivela il 22esimo rapporto annuale Federculture, secondo cui nel 2025 il 48,2% della popolazione è andato almeno una volta al cinema, il 35,8% ha visitato musei e mostre, mentre il teatro ha visto il 24,3% della popolazione. Nel rapporto presentato oggi anche la conferma della tendenza che vede crescere il pubblico dei concerti di musica leggera e le visite ai siti archeologici, confermando la domanda di esperienze culturali dal vivo. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio, internet, DJ in diretta, dediche e richieste online.
2: Radio Bizzo Music, online nel mondo.
3: Tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net, Mike D.

la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh?
1: Buongiorno
2: Giulia.
3: Si sento un po' assente.
2: No.
4: Sì, cioè, dimmelo allora.
2: Ragazzi, sono ignorante in materia.
5: Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
5: In che senso?
6: Si ha detto a terra, chiama Marco, rispondete, prego.
1: Ho sbagliato qualche cosa.
5: Come mai?
1: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
6: Ciao ciao.
7: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
8: Radio Gibson.
7: Ora esatta.
8: Sono le 14 e 59 minuti.
7: Tra poco su Radio Gibson.

0: Ehi, dico a te. A te che adesso sei sintonizzato su Radio Gibson. È arrivato il momento che tanto aspettavi. Non senti il ritmo che comincia a bruciarti dentro? Non senti quella voglia matta di ballare? Lasciati andare.
1: Lasciati andare.
0: Lasciati andare. Abbassa le luci.
1: Abbassa le luci. Abbassa le luci.
0: Alza il volume.
1: Alza il volume.
0: Alza il volume. Su Radio Gibson adesso c'è.
1: Adesso c'è. Adesso c'è. Adesso c'è.
0: Master Lance.

e accertare la verità, ma no a violenze contro le forze dell'ordine. Così la premier Meloni, intervenendo sui social circa le proteste esplose a Bologna per la morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un intervento della polizia. La polemica per i disordini di ieri divide la politica. La Lega attacca il sindaco di Bologna Lepore. Da irresponsabili chiamare una manifestazione, dicono, ma il primo cittadino si difende. Ieri Bologna ha visto due piazze, dice, una pacifica che ha espresso la vicinanza alla famiglia della vittima, l'altra con gli scontri che non rappresentano la città. Con l'arrivo tempestivo sul posto di un medico del 118, con grande probabilità Abderrahim Fakir si sarebbe potuto salvare, lo dichiara parlando con l'ANSA il presidente della Società Italiana Sistema 118, Mario Balzanelli, sottolineando anche come sia stata del tutto sbagliata la manovra di contenimento. Italia nella morsa di caldo e afa, con temperature record ancora per poco, si va avanti verso una tregua da questa ondata di caldo torrido che oggi fa segnare anche un cospicuo numero di città, da Bolino Rosso ben 18. Domani scenderanno a 7, quando l'ingresso di correnti più fresche dovrebbe portare sollievo. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso intanto un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali. Diramata l'allerta arancione per le Marche, gialla per Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Trentino, Alto Adige e settori vicini. Il corpo senza vita di una donna in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nella notte all'interno di un appartamento nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia di Torino. A dare l'allarme sarebbe stato un amico della vittima, di età compresa tra i 30 e i 40 anni, preoccupato perché non riusciva più a mettersi in contatto con lei. Non si esclude alcuna pista, disposta l'autopsia. Salvo sorprese, si conoscerà probabilmente giovedì il nome del nuovo commissario tecnico della nazionale. Dopo la missione a Barcellona di Maldini e Leonardo per incontrare Guardiola, si attende ancora la risposta dell'allenatore spagnolo. In caso di no di Guardiola, resta in cima alla lista dei favoriti per la panchina azzurra Andrea Pirlo, con la prima alternativa Roberto Mancini. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.

0: Gibson.
1: Music. 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre.

Remember. Did You Remember? Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 16 e 28 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Tutte le squadre di Serie A stanno lavorando duramente per prepararsi al meglio per la stagione che partirà tra poco più di un mese. Dopo una settimana di ritiro, ecco le parole di Rino Gattuso, tecnico della Lazio, ai canali ufficiali del club.
1: Il campo in questo momento è grandissimo per tutte le squadre, però lo sappiamo. Però veramente chapeau ai ragazzi per come si sono comportati, per quello che hanno fatto. Ha fatto un grande caldo. Sono stati bravi, non ho mollato, siamo stati bravi a perdere pochi giocatori, sono stati bravi loro a presentarsi in condizioni buone e penso che dobbiamo continuare su questa strada qua. Sappiamo che dobbiamo ancora migliorare su tante cose, però spirito, mentalità, voglia c'è stata e bisogna ripartire da questo. Ma io penso che se andiamo a rivedere la stagione dell'anno scorso, tanti meriti sia dell'allenatore, del mio ex collega, però anche di questi giocatori, perché per tutto quello che è successo l'anno scorso, fattore ambiente, giocatori infortunati, la squadra non si è mai disunita, è sempre stata compatta e penso che me l'aspettavo questo e sapevo che era un gruppo, è un gruppo di ragazzi che hanno voglia di lavorare, stanno bene insieme. È normale che su tanti aspetti ci abbiamo ancora tante cose da migliorare, però ero consapevole di trovare un gruppo che ha una buona mentalità, c'è una buona mentalità e bisogna ripartire da questo.
0: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.

to remember. It's to remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nell'anima.

0: Mezzo Meteo, a cura de ilmeteo.it.
1: Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove e ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole e molto caldo all'estremo sud e in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Gizzo Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
2: Radio Gibson, zero pubblicità, 100% musica.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 17 e 31 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Buonasera da Daniela Ubaldi. La morte di Abderrahim Fakir. Domani la procura di Bologna darà l'incarico per eseguire l'autopsia sul corpo del marocchino 43enne deceduto durante un intervento della polizia. Iscritti nel registro speciale chiamato scudo penale, i due poliziotti e quattro operatori del 118 intervenuti nel quartiere Pilastro a Bologna. La premier Meloni oggi ha condannato gli scontri avvenuti ieri a Bologna per protesta dopo la morte di Fakir. Interviene anche il sindaco del capoluogo. Ieri Bologna ha visto due piazze, quella pacifica che rappresenta la città e quella violenta che non la rappresenta, ha detto Matteo Lepore. E a seguito dei disordini di ieri sono 64 i poliziotti che hanno riscontrato ferite o contusioni. Scattate le ricerche di una bambina di 10 anni scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di Como. Nonostante il divieto di balneazione, la piccola, in compagnia di genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento. E la penisola è ancora per poco nella morsa di caldo e afa. Oggi ancora 18 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 7 e giovedì ne resterà soltanto una. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso poi un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali. Diramata allerta arancione per Marche, gialla per Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Trentino, Alto Adige e settori vicini. Le alte temperature e la siccità di questi giorni alimentano anche l'emergenza incendi. Tra i diversi roghi in Sicilia preoccupa quello devastante di Castronovo. Diverse abitazioni sono anche state evacuate. In Calabria, fuoco sul Pollino, dove sono andati persi diversi ettari di vegetazione. Emergenze anche in Puglia e in Sardegna, specialmente nelle aree interne. Il giallo della morte di Luca Esposito, il giornalista sportivo trovato carbonizzato in un terreno agricolo in provincia di Salerno. Autopsia oggi a Deboli. L'uomo sarebbe stato prima ucciso con un'arma da fuoco, successivamente dato alle fiamme. Secondo indiscrezioni aveva ossa rotte in tutto il corpo. Gli investigatori si stanno concentrando sulla sua vita privata e professionale. Al momento non si esclude alcuna pista. Ampiamente annunciata è arrivata la stretta finanziaria per la Biennale d'Arte dopo la controversa decisione di ospitare tra i padiglioni nazionali la presenza della Russia. A seguito della valutazione giuridica e della raccomandazione della Commissione, l'Agenzia Europea per la Cultura e l'Educazione ha deciso di interrompere la sovvenzione in corso di 2 milioni di euro a favore della Fondazione La Biennale di Venezia, lo comunica un portavoce della Commissione UE. La vicenda del padiglione russo, esplosa in primavera, aveva trovato la contrarietà del ministro della Cultura Giuli, ma il presidente della Fondazione Buttafuoco aveva rivendicato l'autonomia dell'ente e tirato dritto. Sicurezza energetica, facciamo il punto sull'approvvigionamento e la distribuzione del gas nel nostro paese.
1: In un panorama geopolitico segnato da crescenti tensioni, come quelle legate alla chiusura dello stretto di Hormuz, la sicurezza energetica assume sempre più rilievo. Per quanto riguarda il gas, l'Italia è il primo paese dell'Unione Europea per volumi di stoccaggio grazie alle infrastrutture gestite da Snam. Maria Luisa Cassano, Executive Director di Spacciamento e Misura.
2: Snam dispone di un sistema molto articolato che comprende più di 33.000 chilometri di metanodotti, 13 centrali di compressione che hanno lo scopo di movimentare il gas attraverso tutta la rete, 12 impianti di stoccaggio che ci garantiscono la possibilità di immagazzinare gas durante il periodo estivo per poi poterlo erogare durante il periodo invernale e 5 terminali di rigassificazione.
1: Il cuore del sistema è il centro di dispacciamento di Snam a San Donato Milanese, operativo H24 tutti i giorni dell'anno.
2: Monitoriamo essenzialmente i parametri di funzionamento che sono la pressione, la portata, la qualità del gas, perché oltre a garantire i quantitativi corretti garantiamo anche che il gas abbia le caratteristiche che garantiscono poi la sicurezza nel suo utilizzo.
0: Ed è tutto.

0: something I want to talk about.
1: It's Remember.
2: It's Remember.
1: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
2: Te la suoniamo noi.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 17 e 57 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

to Remember. It's Remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 18 e 20 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Ciao, sono Marco Del Vais e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su radiogibson.net.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi, Italia spaccata in due dal maltempo, caldo estremo al sud, nubifragi allerta al centro-nord, nella giornata che viene considerata il picco di questa grande ondata di calore. Oggi 18 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 7, giovedì ne resterà soltanto una. Il Dipartimento della Protezione Civile dunque ha emesso un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali, diramata l'allerta arancione per le Marche e gialla per altre 4 regioni. Le alte temperature e la siccità di questi giorni hanno alimentato anche l'emergenza incendi. Ed è allarme siccità nel Po a lanciarlo in queste ore l'osservatorio dell'autorità di bacino, che conferma lo stato di severità idrica con l'intrusione del cuneo salino nel delta. Critica anche la situazione del Lago Maggiore, vicino al limite minimo operativo. In difficoltà in generale agricoltura e grandi laghi, ma cresce anche l'allarme per l'acqua potabile. Comuni costretti a ricorrere ad autobotti in Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche. Si profila un altro tragico incidente nella ricerca di tregua dal grande caldo in corso nel lago di Como. Le ricerche di una bambina di 10 anni scomparsa questo pomeriggio in acqua. Nonostante il divieto di balneazione, la piccola, in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si erano registrati diversi episodi di annegamento. È stata eseguita oggi l'autopsia sul corpo della bambina di 11 anni, i cui capelli erano rimasti incastrati nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante, in Liguria. I gestori dello stabilimento a cui apparteneva la piscina sono indagati per omicidio colposo. In Gran Bretagna, prime 24 ore del governo di Andy Burnham, che ieri si è insediato come primo ministro al posto di Keir Starmer. Oggi alle 13.30 si è tenuto il primo consiglio dei ministri a Downing Street, focalizzato sulle strategie per il rilancio economico e sulle misure anti-inflazione. Immediato il cambio di passo. Come prima grande misura economica per dare sollievo ai cittadini è stata annunciata l'abolizione dell'IVA sulle bollette elettriche, poi un piano per i senza tetto, stanziati 340 milioni di sterline. Il dibattito sul futuro della medicina si arricchisce di un nuovo strumento, già 60 le video interviste ospitate sulla piattaforma, che si avvale del contributo delle società scientifiche italiane. Ce ne parla Cristina Scarpa.
3: Raccontare attraverso gli esperti delle società scientifiche le priorità della salute pubblica e le trasformazioni del Servizio Sanitario Nazionale. Nasce con questi obiettivi Parola alla Medicina, il nuovo progetto editoriale realizzato da DN Kronos in collaborazione con FISM, Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane. Loreto Gesualdo, presidente della FISM.
4: Parola alla Medicina nasce per rendere più accessibile il contributo della comunità medico-scientifica italiana al dibattito pubblico sulla salute. Le società scientifiche esprimono competenze, ricerca ed esperienza clinica, un patrimonio fondamentale per leggere le trasformazioni della sanità e promuovere una cultura della salute fondata su evidenze, responsabilità e innovazione.
3: La piattaforma sul sito www.adnkronos.com raccoglie oltre 60 video interviste dedicate alle principali sfide della sanità contemporanea, dalla prevenzione alla diagnosi precoce, dalla cronicità alla sicurezza delle cure, alla sostenibilità del sistema sanitario. Temi resi chiari, verificati e accessibili a tutti grazie al ruolo dell'informazione.
2: Ed è tutto, a più tardi.

Radio Gibson. Grandi successi? Con Radio Gibson, uno tira l'altro.

0: letteralmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 19 e 5 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson. I più suonati.

to Remember. Need to Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ci credi alle stelle? Credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata.
1: Come affrontare la giornata.
0: Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti.
1: Buone stelle a tutti.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 19:24.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Buonasera da Daniela Ubaldi. La procura di Bologna indaga sulla morte di Fakira a seguito di un intervento della polizia, decesso su cui ieri migliaia di persone sono scese in piazza. Ne sono seguiti scontri, condannati oggi dalla premier Meloni, disordini da cui prende le distanze anche il sindaco di Bologna Lepore. E poi rimane alta l'eco sul caso Roggero. Facciamo il punto con Nicola De Muro.
1: Due vicende molto diverse, quelle di Mario Roggero e Abderrahim Fakir, ma accomunate dal tema giustizia e dallo scontro politico. A Bologna, durante un fermo di polizia, è morto il 43enne Abderrahim Fakir. I due poliziotti e i quattro operatori del 118 intervenuti sono ora iscritti nel registro speciale per i pubblici ufficiali, il cosiddetto scudo penale voluto dal governo. Ieri a Bologna migliaia in piazza per chiedere verità e giustizia per Fakir, richieste simili da parte delle opposizioni in Parlamento. Alcuni manifestanti poi si sono scontrati con i poliziotti, 64 agenti feriti con prognosi sino a 35 giorni. La premier Meloni sui social oggi ha scritto: si accertino le eventuali responsabilità sulla morte di Fakir, ma sono inaccettabili le violenze sugli agenti. Il sindaco di Bologna Lepore, accusato dal centrodestra di aver istigato la piazza contro le forze dell'ordine, spiega: Bologna è rappresentata solo dalla piazza che chiedeva verità. Intanto a Grinzane Cavour oggi ha riaperto la gioielleria di Mario Roggero, condannato a 14 anni per aver ucciso due rapinatori e da 3 giorni in cella a Bollate. Il centrodestra spinge per la grazia, l'opposizione replica: sciacallaggio politico. E l'associazione magistrati oggi afferma un clima pesante di delegittimazione sui magistrati. E l'associazione magistrati oggi denuncia il clima pesante di delegittimazione sui magistrati.
0: Ricerche in corso nel lago di Como. Una bambina di 10 anni è scomparsa questo pomeriggio in acqua. Nonostante il divieto di balneazione, la piccola, in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere, in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento. Italia spaccata in due dal meteo: caldo estremo al sud, lumbifragi e allerta al centro-nord, nella giornata che viene considerata di picco in questa grande ondata di calore. Sentiamo Nicola Compagnone.
2: Ore contate per l'ondata di caldo record che negli ultimi giorni ha stretto nella morsa gran parte dell'Italia. In Sardegna le temperature notturne hanno sfiorato i 34 gradi, mentre a Bari il caldo ha fatto scattare accidentalmente l'impianto antincendio del teatro Piccinni, causando danni alle finiture. In Calabria si continua a fare i conti con punte di 40 gradi di giorno e oltre 30 di notte. In Sicilia resta alta l'emergenza incendi, con le fiamme che, secondo Coldiretti, stanno provocando gravi danni alle aziende agricole. Da giovedì è però atteso un deciso cambio di scenario: i bollini rossi per il caldo dovrebbero passare da 18 a uno solo, grazie all'arrivo di correnti più fresche. L'attenzione si sposta però sul maltempo. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione nelle Marche, gialla in Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Trentino, Alto Adige e in altre aree del centro-nord, dove comunque già in questi giorni si registrano i primi rovesci, con il rischio di allagamenti e dissesti idrogeologici.
0: Gli Stati Uniti aiuteranno il Libano, un grande paese. Nella conferenza stampa congiunta, il presidente libanese Joseph Aoun ringrazia il presidente americano Trump dopo il colloquio alla Casa Bianca, definito storico. Insieme riusciremo a rendere la regione più stabile e sicura, dichiara anche. Interrogato sull'intervento militare in Iran, Trump risponde poi: se gli Houthi bloccano il Mar Rosso, ce ne occuperemo. Ampiamente annunciata è arrivata la stretta finanziaria per la Biennale d'Arte, dopo la controversa decisione di ospitare tra i padiglioni nazionali la presenza della Russia. A seguito della valutazione giuridica e della raccomandazione della Commissione, l'Agenzia Europea per la Cultura e l'Educazione ha deciso di interrompere la sovvenzione in corso di 2 milioni di euro a favore della Fondazione La Biennale di Venezia. Lo comunica un portavoce della Commissione UE. La vicenda del padiglione russo, esplosa in primavera, aveva trovato la contrarietà del ministro della cultura Giuli, ma il presidente della fondazione Buttafuoco aveva rivendicato l'autonomia dell'ente e aveva tirato dritto con il sostegno degli amministratori locali leghisti. Archiviato il mondiale, sono giorni decisivi per sciogliere gli ultimi dubbi riguardo il nome del nuovo commissario tecnico della nazionale. Seppur difficile, resta ancora in piedi la pista che porta Pep Guardiola, ma il favorito per la panchina azzurra rimane Andrea Pirlo, con Roberto Mancini come alternativa. Il servizio di Jenny De Gaetano.
3: Mentre la Spagna si cuce la seconda stella sulle maglie, di tutt'altre faccende ha faccendato il calcio italiano, più che mai ammaccato alle prese di questi tempi sulla scelta del nome del nuovo commissario tecnico. Si spera, finalmente, quello che riporterà la nazionale a mirare le stelle. Giovedì sembra possa essere finalmente il D-Day, il giorno della sospirata fumata bianca. Alla vicenda le ultime ore hanno aggiunto suspense per la missione, non tanto segreta, dei fidi scudieri di Giovanni Malagò, di recente eletti Paolo Maldini, Leonardo, direttore tecnico e advisor della FIGC, partiti per Barcellona per convincere Pep Guardiola, nonostante l'ex capo carismatico del City nei giorni scorsi abbia manifestato l'intenzione di prendersi un anno sabbatico. Al momento nulla pare ancora deciso, dicono i ben informati, perché l'allenatore catalano non sarebbe rimasto insensibile al fascino del ruolo, non un semplice CT, ma figura centrale del progetto, a cui spetterebbe l'opera di ricostruzione di tutto il movimento azzurro. In caso di no definitivo di Guardiola, nel ruolo di grande favorito alla successione di Gattuso rimane ben saldo Andrea Pirlo, prima alternativa il cavallo di ritorno Roberto Mancini.
4: Ed è tutto per questa edizione, buona serata.
5: Radio Gibson. It's a remember. It's a remember. Radio Gibson ti suona ora. Un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 19 e 50 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: grandi successi uno dietro l'altro. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.
3: Magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Gibson, music. La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net, make it

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh? Buongiorno
1: Giulia.
2: Mi sento un po' assente.
1: No.
3: Sì, cioè, dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
1: Ma che siamo accomodati.
5: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 20 e 12 minuti.
6: Tra poco su Radio Gibson.

0: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.
1: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

Radio Gibson. Zero pubblicità, 100% musica.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 20 e 32 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson. Grandi successi uno dietro l'altro.

0: più.
1: It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 20 e 52 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Music.
1: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gizzo Music. Make a difference. Quando arriva

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su radiogibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 21 e 34 minuti.

0: Radio Riso.
1: A me Carmela, Carmela, Carmela, Carmela, Carmela mi fotte la testa. Carmela, Carmela, Carmela, Carmela si spoglia ed inizia la festa.
2: In sequenza continua.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 21 e 59 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 22 e 27 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

It's a Remember, It's a Remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Marco Edelweiss e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 22 e 51 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: mentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valles. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 23 e 13 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: Ti muovi in mezzo a tutte le strade, non menti, dici la verità.
4: I più suonati.

0: passerà.
1: Grandi successi uno dietro l'altro. Radio Gibson.
2: Radio Gibson.
1: Make a difference.
3: www.radiogibson.net. Musica.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 23 e 36 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.
4: Il tuo DNA, col mio DNA, tu mi fai credere all'impossibile.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Stai ascoltando Radio Gibson su www.radiogibson.net. Make a difference.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di un

0: DNA.
1: Radio Gibson
2: Music.
1: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Ma è

0: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net, make a difference.
1: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare e ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.

appena passata la mezzanotte e Radio Gibson si affaccia al nuovo giorno con la musica d'amore più bella. Comincia Note d'amore.

Se ti dico che è finita la passione, che non ho più bisogno di mille persone, che ogni volta che mi sveglio non ho chiaro cosa voglio. È da ieri che ti penso, vorrei sapere per davvero ma tu come stai, e dirti tutte quelle cose che non dire mai. Sono persone, frasi, giorni, mesi e storie, sono pensieri come quando fuori piove.

stesso. Tu dimmelo se riesci ancora a dargli un senso, se è solo un'altra voglia di malinconia, un modo per sentirti accanto e recitare la magia. Stessi posti, stessi sguardi nascosto, nel silenzio di un dettaglio, di un ricordo. Vorrei lasciarti e poi lasciarmi andare, vorrei che ogni nostro incontro fosse quello per ricominciare ora. Bastasse almeno mezz'ora per cancellare tutta questa mia paura,

Note d'amore. È meglio aver amato e perduto che non aver mai amato. She's laughing with a knife.

0: uguale amore, B uguale bacio, C uguale cuore. Note d'amore, l'ABC degli innamorati.
1: I pensieri di Zoe sono raggi di sole che irradiano tutta la stanza. Sono stimoli nuovi, vestiti per terra, un dito di polvere vecchia, la freschezza vitale di ogni risveglio indeciso. Sono il tempo che scrive i suoi fatti sul suo dolce viso. I pensieri di Zoe sono come la neve e si sciolgono con l'incertezza. Sono gli anni passati aspettando qualcosa che porti via questa tristezza. Sono un film d'altri tempi che mille altre volte vedrà. Sono tutte le cose che avrebbe voluto e non ha. Cammina, cammina, cammina, cammina da sola e ascolta il rumore dei passi di una vita nuova.

0: Ogni stella è una nota. Tante stelle, note d'amore.
1: Ancora una parola prima di non dire niente. Ancora un'occasione per sentirti così inconsistente. Per sintomo di assuefazione me ne starò in silenzio. Non c'è comunicazione, esco, chiudi a chiave quando te ne vai.

0: arrivata la web radio più bella d'Italia. www.radiogibson.net. 24 ore al giorno. La musica a richiesta, i saluti e gli auguri, le news in tempo reale, tutte le novità che cerchi, i programmi in diretta. www.radiogibson.net. La tua musica in altissima qualità digitale, finalmente è a tua disposizione 24 ore su 24. 24 ore su 24. www.radiogibson.net. Make a difference.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah. Na, na.
2: Note d'amore. Non conosco altra ragione di amarti se non amarti.